0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
3: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
4: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
2: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
3: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
4: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
5: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: come dei cowboy.
1: C'era una provincia italiana fatta di strade dritte, nebbia d'inverno e silenzi pieni di sogno. È da lì che comincia questa storia, non in una metropoli rumorosa, ma in un luogo dove le parole, prima di diventare canzoni, restano a lungo sospese nell'aria. Samuele è un ragazzo che osserva, non è quello che parla di più, non è quello che cerca il centro della scena, è quello che sta un passo indietro, ma vede tutto. Fin da piccolo capisce una cosa, le parole non servono solo a spiegare il mondo, ma a reinventarlo. E allora inizia a scrivere, non per forza per qualcuno, scrive perché non può farne a meno. Immaginatelo, una stanza, una chitarra, qualche quaderno stropicciato e fuori la vita che scorre con la sua semplicità disarmante.

Ma dentro succede qualcosa di diverso. Le immagini si trasformano, le persone diventano personaggi, le emozioni prendono forma. Non è una strada semplice quella che ha davanti, perché Samuele non è il classico cantautore che cerca la melodia facile. Lui costruisce piccoli mondi e questo all'inizio può sembrare un limite. Poi però arriva un incontro, uno di quelli che cambieranno il corso delle cose. Un giorno le sue canzoni arrivano alle orecchie di un artista già fermato, uno spirito libero della musica italiana. Sì, lui, Lucio Dalla. Dalla ascolta quei brani e capisce subito che lì dentro c'è qualcosa di raro. Non solo talento, ma una voce unica, una visione. E così, quasi come in una scena di un film, Samuele si ritrova catapultato su un palco importante. Non ha più la stanza, non ha più i suoi quaderni, non ha più la sua chitarra, ma le luci e il pubblico e soprattutto l'attenzione.

Eppure lui non cambia, perché il suo modo di stare al mondo resta lo stesso: osservare, trasformare, raccontare. Arriva quindi il primo successo e poi un altro. Le sue canzoni iniziano a girare, a entrare nelle vite delle persone, ma non sono canzoni facili, sono semplici storie, piccoli racconti pieni di dettagli strani, immagini surreali, personaggi che sembrano usciti da sogni a metà. È proprio lì sta la sua forza, perché Samuele Bersani non canta quello che tutti vedono, canta quello che pochi riescono a dire. Nelle sue canzoni c'è ironia spesso, ma un'ironia sottile, che non fa rumore, c'è una malinconia, ma mai disperazione. E poi c'è un mondo tutto suo di parlare d'amore, di solitudine, di tempo che passa.

0: la Bibbia.
1: Le sue canzoni diventano come fotografie, ma scattate da un angolo insolito. Insomma, mentre il successo cresce, lui continua a proteggere quella parte fragile ed autentica. Non si trasforma in un personaggio costruito, non rincorre le mode, resta fedele a quella voce iniziale. Negli anni poi il suo corso si arricchisce, album dopo album, canzone dopo canzone, costruisce un universo riconoscibile. Basta una frase, una rima, e sai che è lui. Ma c'è anche un'altra cosa che lo rende speciale, il tempo. Perché Samuele Bersani non ha fretta, tra un disco e l'altro lascia spazio alla vita, perché le canzoni per lui non sono prodotti da sfornare, sono qualcosa che deve maturare. E questo lo porta a sparire a volte, a stare lontano dai riflettori, ma quando torna, torna con qualcosa che vale la pena ascoltare.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Nel frattempo il mondo cambia, la musica cambia, ma lui resta una specie di punto fermo, non nel senso di statico, ma nel senso di coerente. Insomma, è un narratore, perché in fondo, più che cantare Samuele Bersani, è questo, uno che racconta storie. Storie di gente comune, di situazioni assurde, di emozioni che tutti abbiamo provato almeno una volta, solo che lui riesce a dirle in un modo che non ti aspetti. E allora ti ritrovi ad ascoltare una sua canzone e a pensare, ma come gli è venuta in mente questa cosa? La risposta è semplice e complicata insieme. Osservando. Sì, osservando la realtà, ma anche tutto quello che ci scorre sotto. E forse è proprio per questo che il suo segreto della sua musica non ti dà risposte, ti apre delle porte. Nel corso degli anni i riconoscimenti arrivano, premi, festival, applausi, ma non sono mai il centro della storia, perché la storia vera è quella che succede tra una canzone e l'altra, tra un silenzio e una parola. È quella relazione invisibile con chi ascolta. Chi ama Samuele Bersani non lo fa per un tormentone, lo fa perché a un certo punto si è sentito capito, e questa è una cosa rara. Oggi, guardando indietro, la sua carriera sembra una linea continua, ma in realtà è fatta di pause, deviazioni e ritorni, come un viaggio. Un viaggio iniziato in provincia, in una provincia silenziosa, nebbiosa, ma è arrivato lontano, senza mai perdere il senso della partenza. E allora, se stanotte vi capita di ascoltare una sua canzone, fermatevi un attimo, non limitatevi a sentirla. Entrateci dentro, perché da qualche parte tra quelle parole un po' strane e quelle immagini fuori posto potrebbe esserci anche un pezzo di voi.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

0: Disc Jockey on Stage.
1: E così continua l'ondata dei bravi disc jockeys italiani e non che arrivano ai nostri microfoni per partecipare a Disc Jockey on Stage. In questo giovedì, come già annunciato, Richard Shu.
2: Bonjour tout le monde, il faudrait que je commence comme ça. Ciao Mario, ciao a tutti i radioascoltatori di Milano International Magic 101.
1: Ci tenevo tanto. Francese, ci tenevo tanto a questo signore. Io allora ho detto bene, italiani e non.
2: Infatti, perché abbiamo delle origini un po' lontane, dal paese della nebbia, quello dell'Inghilterra, poi la Francia, l'esagono europeo, che oggi vanta anche lei delle radio stupende, però non forse a livello di 101.
1: Beh, io ti ringrazio per questo
2: complimento.
1: Qualcuna
2: sì, ma tante lasciano ancora desiderare, anche perché la vostra esperienza ormai, devo dire, è unica o tra le poche rispetto a quello che è nato subito dopo gli anni del boom della radio locale, diciamo.
1: Niente, diciamo che noi come di internazionale abbiamo il nome per il momento, poi un disc jockey, due che sono stranieri, americani, che sono Casey Kasem e Shadow Stevens,
2: ecco,
1: e fanno
2: appunto
1: queste classifiche così. Noi per essere siamo italiani al 100%, mangiamo spaghetti, pizze, ragù, mamma, capite sta roba qua, no?
2: Comunque allora, avete portato gli Stati Uniti in Italia, bisogna considerare questo.
1: Come?
2: Avete portato gli Stati Uniti d'America in Italia grazie alle vostre
1: in una piccola parte, molto modestamente. Molto modestamente. Allora, dicevo, Federico Besana in console per questo Disc Jockey on Stage. Richard Shu, un ragazzo che ha girato molto l'Europa, penso anche il mondo.
2: Il mondo ancora no, l'Europa sì.
1: Ecco.
2: Ci penseremo su.
1: Un giorno
2: o l'altro, se diventerò DJ di Milano International, potrò permettermi di andarmene un po' in America, per esempio, a conoscere il nostro amico.
1: Perché no? Perché lui sta a Hollywood, quindi figurati.
2: Ecco,
1: non sarebbe male.
2: Interessante.
1: Va bene, allora, visto che sicuramente avrai molte cose da raccontare, non solo in italiano, ma anche in francese, avete visto, amici, come ha esordito la grande. Io ti do immediatamente il microfono e partiamo con la musica.
2: Ti ringrazio Mario. Ci sentiamo allora tra una mezz'oretta, vero? Sempre così, di solito. Non mica mi vuoi rubare qualche minutino? No, eh? Allora, Richard avec vous dans la route partout. Avete tutta la possibilità di ascoltarmi in italiano e in francese con tanta buona musica, con mezz'ora di musica sulle magiche frequenze del network italiano, Radio Milano International. Vi do anche due numeri di telefono importantissimi perché con questi potete votarmi. Richard risponde poi al telefono al 670-9192 o 670-9191.

0: Abbiamo bisogno di soldi per pianificare la seconda pandemia. Nel giugno 2022, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che servivano più fondi non solo per i vaccini per i bambini, ma anche per pianificare la gestione di una potenziale seconda pandemia. Questa affermazione è stata originariamente considerata come una delle tipiche uscite caratteristiche di Biden. Tuttavia, alla luce degli attuali dibattiti e delle preoccupazioni sulla possibilità di una seconda pandemia, questa dichiarazione potrebbe ora essere vista sotto una luce diversa, non più solo come una boutade, ma come un avvertimento che merita attenzione. Intanto, in originale, la voce di Biden.
1: We'll get through at least this year. We do need more money. But we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money.

0: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti, spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

L'intelligenza artificiale sta trasformando anche la musica o la sta semplicemente derubando? Beh, mille artisti britannici, tra cui Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox e il compositore Hans Zimmer e altri, hanno pubblicato un album muto, con 12 tracce, mute, 47 minuti di assoluto silenzio. Perché? Per protestare contro una proposta di legge che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di usare la musica degli artisti senza pagarli per addestrare i propri algoritmi. L'album si chiama Is This What We Want? È questo quello che vogliamo? E il titolo delle tracce formano un messaggio chiaro come Government, Must, Not, Legalize, Music, Deft,

Benefit, AI, Companies, ovvero sia il governo non autorizzi il furto per favorire le aziende di intelligenza artificiale. L'idea del compositore Ed Newton Rex ha definito questa legge una condanna a morte per la creatività e onestamente non possiamo che esserne d'accordo. Immaginate se un'azienda potesse prendere gratis le canzoni di artisti come per esempio Radiohead o che ne so, Cat Stevens, Jamiroquai, farle elaborare ad un algoritmo e poi sfornare musica perfetta per il consumo globale, senza però che nessuno dei musicisti originali, depredati ovviamente della loro creatività, non riceva alcun compenso. Vi sembra corretto? O è l'ennesima dimostrazione che l'arte è sempre quella che paga il conto? Bene, se volete saperne di più, a seguire vi faremo ascoltare una canzone realizzata dall'intelligenza artificiale rubando la voce di Liam Gallagher e il modo di fare musica di Noel Gallagher. Attenzione però, questi non sono i veri Oasis, sono gli Oasis, chiamati Aesis, ricreati dall'intelligenza artificiale.

Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Guarda, cerca, corri, lontano, vola.
2: C'è un momento nella storia della musica italiana in cui il rock smette di guardare solo oltreoceano e comincia a parlare una nuova lingua, una lingua fatta di melodia, virtuosismo, sperimentazione. Questa è la storia della premiata Forneria Marconi, per tutti la PFM.

Milano, primi anni 60, nei locali fumosi e nei dancing di periferia, un gruppo di musicisti macina ore di palco, cover, arrangiamenti, gavetta pura. Si chiamano I Quelli. Suonano di tutto, il rock, il beat, la canzone leggera. Ma qualcosa non basta, perché quei ragazzi, Franco Mussida, Franz Di Cioccio, Giorgio Piazza, Flavio Premoli e spesso anche Teo Teocoli, non vogliono solo suonare bene, vogliono osare.

all'inizio degli anni 70, quando succede la svolta, cambio di nome, cambia la direzione. Nasce la premiata Forneria Marconi. Un nome lungo, ironico, quasi surreale, come la loro musica. Nel 1972 esce Storia di un minuto.

60 secondi simbolici che cambiano tutto. È un'esplosione creativa, rock progressivo, influenze classiche, strumenti mai sentiti così in un disco italiano.

L'Italia quindi scopre che si può essere internazionali restando profondamente italiani. E quindi il pubblico risponde, i dischi vendono, i concerti si moltiplicano, ma la PFM non si ferma. Alla formazione storica si aggiunge un artista incredibile, una voce meravigliosa, quella di Bernardo Lanzetti. È il 1973, arriva Per un amico, un album che diventa leggenda, brani complessi, poetici, potenti, è il manifesto del prog italiano.

La PFM quindi fa qualcosa che nessun'altra band italiana aveva mai fatto davvero, e cioè conquistare l'estero. Contratti internazionali, tour in Europa, poi negli Stati Uniti, album in inglese prodotti da Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Sui palchi stranieri la premiata Forneria Marconi non è una curiosità esotica, è una band alla pari degli altri, rispettata e ammirata. Poi arrivano gli anni Ottanta, il mondo cambia, cambia la musica, il prog sembra fuori moda, ma la PFM non si spegne, si trasforma. Nuovi suoni, nuove contaminazioni, una ricerca continua. Non sempre facile, non sempre capita, ma sempre sincera. Perché la vera coerenza per loro è non smettere mai di creare.

0: da suonare!
1: Negli anni 2000 la premiata Forneria Marconi torna a dialogare apertamente con il proprio passato. Lo fa senza nostalgia sterile. Nuovi album, progetti speciali e soprattutto un incontro fondamentale, quello con Fabrizio De André.

Rileggere De André con un linguaggio del rock progressivo è un atto d'amore e di coraggio, e il pubblico lo capisce e lo apprezza. Oggi la PFM è ancora qui, sul palco, in studio, in viaggio. Generazioni diverse sotto lo stesso palco, padri, figli, nipoti, tutti uniti da una musica che non ha mai smesso di essere viva. Perché la premiata Forneria Marconi non è solo una band, è un'idea di libertà, è il coraggio di andare oltre, è la prova che anche da qui, dall'Italia, si può fare musica capace di parlare al mondo.

0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
20: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: In viaggio in Francia su due ruote? Attento alle mani! Oltre al PEI, guanti omologati CE, sono obbligatori per pilota e passeggero. Chi viaggia scoperto rischia una multa e la perdita di punti. Proteggi le mani e goditi la strada. Resta su Radio Music for People. Radio M.

Sono convinto che i Sex Pistols siano stati soprattutto un gruppo di cabaret. Le verità più grandi si dicono con il sorriso e l'ironia. Johnny Rotten. Radio music for people.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC Auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage?
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 27 aprile 1972. La questione si fa seria. Don Brewer, Mark Farner e Mel Shanker, famosi nel mondo del rock come Grand Funk Railroad, si sono accorti che il loro vecchio amico, nonché manager Terry Knight, li ha fregati. Si è infatti intascato la bellezza di 8 milioni di dollari di royalties che spettavano però a loro. I Grand Funk quindi non hanno esitazioni, prima licenziano e poi denunciano per truffa il loro ex manager. Proprio con lui, anni addietro, avevano iniziato la loro carriera. Allora si facevano chiamare Terry Knight and the Pack. Poi lo stesso Knight, ispirandosi alla Grand Trunk Railroad, una ferrovia molto popolare nel Michigan, lo stato di provenienza del gruppo, avevano coniato il nuovo nome. Si era poi tolto dalla band per diventarne il manager. Esplosi al Pop Festival di Atlanta nel 1969, i Grand Trunk Railroad diventano uno dei power trio più importanti del rock. Ma il sodalizio, seppur privato della definizione di Railroad, prende quota proprio dopo il licenziamento di Knight. Sotto la guida artistica di Todd Rundgren, infatti, i Grand Funk pubblicheranno il loro più grande successo intitolato semplicemente We Are an American Band, che contiene l'omonimo hit. Ho scritto una canzone che racconta la nostra vita on the road, ha spiegato Don Brewer. Infatti il ritornello recita: arriviamo in città e diamo vita a una festa, siamo una band americana. Tutte le strofe contengono quindi frammenti di vita vissuta, dalla citazione di Freddie Knight, il bluesman che apriva i loro concerti, alle Fine Young Chiquitas, le quattro giovani fan che li aspettavano nella hall di alberghi, pronte a salire poi in camera con loro. Gli anni 70 sono il decennio d'oro dei Grand Funk. Vendono oltre 25 milioni di dischi e suonano di fronte a platee sterminate, prima però di sciogliersi alla fine del 1976.

Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: Esistono termini che vengono utilizzati molto spesso nella quotidianità e soprattutto nel mondo dell'informazione, e capita anche molto spesso di non conoscerne appieno il significato di questi termini. Ad esempio, che cos'è il PNNR? Il PNNR è l'acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è il documento strategico con cui l'Italia ha definito come investire i fondi stanziati dall'Unione Europea nell'ambito della Next Generation, il programma di ripresa post pandemia. Ma che cos'è e a che cosa serve? Obiettivo principale: rilanciare l'economia italiana dopo la crisi del Covid-19, modernizzare il paese e promuovere una transizione verde e digitale. Fondi disponibili: l'Italia ha ottenuto 191,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti, il più grande pacchetto in Europa. Quali sono le 6 missioni del PNRR? Digitalizzazione, innovazione e competitività, fibra ottica, 5G, trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Poi c'è la rivoluzione verde ed ecologica, quindi energie rinnovabili, idrogeno, economia circolare. E ancora, mobilità sostenibile, alta velocità ferroviaria, trasporti urbani, green, eccetera. Poi c'è il reparto istruzione e ricerca, quindi asili nido, edilizia scolastica, dottorati. Punto 5, inclusione e coesione, lotta alla povertà, politiche per il lavoro, turismo. Infine, il 6° punto, quello della salute, ospedali, medicina territoriale, prevenzione. Quali le opportunità grazie al PNNR? Modernizzazione infrastrutture, treni, reti regionali, sostegno a imprese e giovani, quindi incentivi all'assunzione, transizione energetica, eolico o fotovoltaico. Ci sono anche delle critiche, ritardi per esempio nell'attuazione, burocrazia, procedure complesse che bloccano gli investimenti, debito pubblico, parte dei fondi sono prestiti, non soldi a fondo perduto, rischi di sprechi. In conclusione, il PNRR è un'occasione storica per l'Italia, ma rischia di fallire se non si risolvono lentezze e inefficienze. Molto dipenderà dalla capacità di spendere bene i soldi e attuare le riforme promesse.
1: Nuova edizione di Motor News qui su Radio Music for People, oggi concentrata sulla Zonte 703T, la nuova crossover media cinese che si presenta al pubblico con un prezzo di listino di 8.490 euro. Ma attenzione, di entry level ha praticamente soltanto il prezzo. Partiamo subito dagli accessori. Zontes ha deciso di fare le cose in grande, fornendo di serie una pletora di optional che di solito si pagano a parte. Elettronica al top, acceleratore ride-by-wire, piattaforma IMU a 6 assi con ABS cornering e controllo di trazione a 7 livelli, oltre al cambio elettronico quick shifter con blipper sia in salita che in scalata. Tecnologia avanzata, display TFT, ad alta definizione con navigazione cartografica e monitoraggio di pressione e persino temperatura degli pneumatici. Comfort e accessori inclusi, manopole e sella riscaldabili, parabrezza regolabile elettricamente, crash bar con faretti supplementari, doppia dashcam anteriore e posteriore e, compreso nel prezzo, persino il trittico di valigie rigide con telaietti. Sotto la carena batte un cuore ruggente, il 3 cilindri da 699 centimetri cubi, capace di erogare 95 cavalli. Rispetto alla sorella sportiva, la risposta del gas è diventata molto più fluida ed efficace, ma l'indole resta decisamente pepata. Il motore dà il meglio di sé oltre i 6.000 a 7.000 giri, regalandoci anche un sound fantastico. Sul fronte ciclistico troviamo un telaio in alluminio abbinato a sospensioni marzocchi completamente regolabili. Il setup di serie è rigido e orientato alla guida d'attacco tra le curve, sacrificando un pizzico di comfort sulle sconnessioni cittadine a favore di una grandissima stabilità nelle pieghe veloci. Ci sono punti deboli? Il peso si attesta sui 216 kg, il motore tende a scaldare un po' la caviglia nelle giornate calde e la gestione dell'ABS richiede ancora qualche piccolo affinamento nella guida sportiva. Ma il vero peccato di gioventù è il blocca sterzo elettronico. Inserendosi automaticamente a moto spenta appena si gira il manubrio, rischia di cogliere di sorpresa il pilota durante le manovre da fermo. In conclusione, una moto solida, divertente e incredibilmente dotata, perfetta per il turista sportivo che vuole viaggiare ma anche divertirsi tra le curve senza prosciugare il portafogli. E da Zontes è tutto per questo aggiornamento. Casco ben allacciato e luci sempre accese. Alla prossima news!
2: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro. Che il presidente

Nella storia del rock, Woodstock è stato il Big Bang. Da allora si parla di un prima e di un dopo Woodstock. David Crosby.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino.

C'è un filo invisibile che lega le stagioni della vita di James Morrison con il suo nuovo album in studio dal titolo Find Another Day, in uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Il disco viene infatti presentato come un lavoro che racchiude tutte le emozioni e le difficoltà che il cantautore britannico ha vissuto e che lui ha quindi deciso di catturare nella scrittura. Quando ho iniziato a concentrarmi su come mi sentivo, le canzoni hanno preso forma attraverso ciò che stavo passando, dalle lotte con me stesso fino al cercare di trovare la luce dopo quello che per anni è sembrato buio, spiega l'artista, sottolineando quanto l'album sia nato da momenti difficili e sensazioni intense, ma che in definitiva si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. Oggi, dice, sono davvero orgoglioso di questo album, in termini di elementi creativi e sonori e di come ho affrontato argomenti autentici, ma spero anche che queste canzoni possano far sentire meglio chi le ascolta, battere il piede e cantare a squarciagola.

0: road.
1: I Kinks sono stati la quinta essenza del sound inglese degli anni 60 e Ray Davies, il più grande e geniale autore di canzoni che abbia mai conosciuto, Paul Weller.

viaggio sulle highway americane in auto o in moto. Se vedi uno scuolabus giallo fermo con le luci rosse lampeggianti, ti devi fermare. È vietato superarlo in entrambi i sensi di marcia finché non riparte. Le multe sono salatissime. Viaggia informato con Radio Music for People.

0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Guarda questo video, fa troppo ridere.
20: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
21: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Esistono due categorie di uomini. Quelli che guidano una moto e quelli che vorrebbero farlo.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

MTV ha avuto un impatto incredibile. La heavy rotation dei video ha portato dischi da 1 milione di copie a venderne più di 20 milioni. Ozzy Osbourne.

0: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili a calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Woo! Radio Music.

Un'altra icona degli anni 80 con i suoi Supertramp ci ha lasciati pochi giorni fa. È Rick Davies, il frontman e co-fondatore dei Supertramp, che insieme a Roger Hodgson ci hanno regalato grandi successi. Si è spento dopo una lunga malattia all'età di 81 anni e l'annuncio è arrivato alla fine di agosto 2025 dalla band. Nato a Swindon, nel Wiltshire, il 22 luglio del 1944, Richard Davies si avvicinò alla musica da giovanissimo e iniziò a formarsi come batterista, prima di passare poi alle tastiere. Grazie ad un annuncio che pubblicò nel 69 per cercare musicisti con cui fondare una band, avviò il gruppo con Roger Hodgson dal nome Daddy, che cambiarono poi in Supertramp. Il successo arrivò poi con Bloody Well Right, scritta dallo stesso Davies, ma la vera popolarità crebbe con Give a Little Beat e The Logical Song, entrambe scritte con Hodgson e Davies alle tastiere. Nel 1979 la consacrazione con l'album Breakfast in America, che vendette oltre 30 milioni di copie e ricevette due Grammy Awards.

Il rock and roll è impegno, passione e spirito. Mick Fleetwood. Radio

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: crazy.
1: Lo so, la canzone che state ascoltando è sicuramente un successo stratosferico e universale. La trovate su Instagram, su Facebook, addirittura su TikTok, insomma laddove ci siano, come dire, immagini un po' melenze e strappalacrime, questa canzone è immancabile. E di chi è questa canzone? È di Lewis Mark Capaldi, che nasce a Glasgow il 7 ottobre 1996. È salito alla ribalta nel 2018 con il singolo Grace, che ha raggiunto la nona posizione nel Regno Unito, ma nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto Divinely and Spirit to an Irish Accent, anticipato dall'hit mondiale Someone You Loved, che ha raggiunto il numero 1 in tutte le classifiche britanniche e statunitensi. Ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards nella categoria canzone dell'anno proprio con Someone You Loved e 4 British Awards, dove ha vinto nelle categorie di miglior artista esordiente e di canzone dell'anno, sempre grazie a Someone You Loved. Capaldi è nato a Glasgow, in Scozia, dove ha vissuto fino all'età di 4 anni, fino a quando la sua famiglia si trasferì nel West Lothian. È di origini italiane, i nonni paterni e suo padre sono originari di Pincinisco, in provincia di Frosinone. L'attore scozzese Peter Capaldi, apparso proprio nel suo video Someone You Loved, è cugino di secondo grado di suo padre e Capaldi è appassionato anche di calcio e, guarda caso, è proprio un fervente tifoso del Celtic. Bambino prodigio, ha imparato a suonare la batteria e la chitarra quando aveva appena 2 anni ed ha iniziato la sua carriera musicale in un pub all'età di 9. A 17 venne scoperto dal suo manager, Ryan Walter, grazie proprio ad una registrazione caricata sul suo account del servizio musicale SoundCloud ed eseguita nella sua cameretta da letto. Ha pubblicato il suo primo EP, Bloom EP, il 20 ottobre 2017, prodotto da Malai, vincitore del Grammy Awards e collaboratore di lunga data di Frank Ocean. Il 31 marzo 2017 pubblica il suo primo brano, Business, su Spotify. La canzone ha rapidamente raggiunto quasi 28 milioni di ascolti, rendendolo in quel caso l'artista più veloce ad aver raggiunto i 25 milioni di ascolti su una piattaforma. Poco dopo firma, guarda caso, con la Capitol Records. Nel novembre 2017 supporta Ragnem Bone Man nel suo tour europeo, mentre nel gennaio 2018 canta insieme a Mickey Shantz nella loro tappa nordamericana del tour Blossom. Ha attirato l'attenzione di celebrità tra cui Chloe Grace Moretz, Kygo, James Bay, Ellie Goulding e Niall Horan, e successivamente proprio Niall Horan lo ha invitato a Glasgow nel marzo 2018 a sostenerlo in 2 date nel suo Flicker World Tour. Nel maggio 2018 sempre Capaldi poi si è unito a Sam Smith nel suo The Thrill of the European Tour, aprendo oltre 19 date. Ha aperto poi il 2019 con il suo singolo rivoluzionario Someone You Loved, distribuito in oltre 29 paesi, ed è stato un successo in tutta Europa, Asia e Australia. La canzone è poi rimasta in testa per 7 settimane nella UK Single Chart. Il suo album debutto è uscito nel maggio seguente ed è poi diventato l'album più venduto nel Regno Unito ed è rimasto per 5 settimane alla prima posizione nelle sue prime 6 settimane di uscita. L'album ha anche raggiunto il disco d'oro nel Regno Unito solo 2 settimane dopo l'uscita. Lewis Capaldi è entrato nella storia della musica, appunto, diventando il primo artista in assoluto a fare il tutto esaurito nelle arene prima dell'uscita di un album di debutto. I suoi spettacoli nel marzo 2020 si sono esauriti vedendolo suonare davanti a più di 250.000 persone. A fine ottobre 2019 Someone You Loved ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. Questo lo rese il primo artista solista scozzese a scalare le classifiche statunitensi dall'epoca di Sheena Easton nel 1981. Il 30 ottobre del 2019 Capaldi aprirà il Nice to Meet You Tour di Niall Horan. Il cantante è stato ospite durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020, dove eseguì Before You Go e Someone You Loved, appunto. Nel settembre 2022 pubblica Forget Me, il primo singolo, dopo 3 anni, che verrà candidata come canzone dell'anno ai Brit Awards 2023. Beh, che dire, un artista incredibile. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: News. Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People. Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: uyangiclaimela ngixabanisa nama jeans.
1: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio.

0: La manopola del gas si muove in entrambe le direzioni. Prima di accelerare, impara a decelerare.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Ci occupiamo oggi di Rick Allen. All'apice del successo dei Def Leppard, la notte del 31 dicembre 1984, il batterista Rick Allen, complice la cocaina, finisce fuori strada con la propria auto. Nel terribile incidente perderà il braccio sinistro. Quando poco meno di un mese dopo si ripresenterà in studio di registrazione, i compagni reagiranno come se di fronte avessero visto un fantasma. Grazie però all'aiuto del prestigioso marchio di batterie Simmons, del cantante Joe Elliott e del batterista degli Status Quo Jeff Rich, viene creato un drum set su misura per Rick, una batteria nuova, sperimentale, che gli permetterà di continuare a suonare. Si tratta di un ibrido composto da elementi acustici, elettronici e da pedali che il batterista deve utilizzare con il piede sinistro, in genere usato per controllare il Charleston. Dopo un indispensabile periodo di pratica, Allen però è in grado di riprendersi a tutti gli effetti il suo posto nei Def Leppard. Il suo ritorno avverrà sul palco nel 1986 al Monsters of Rock di Donington.

e ti sdraieresti qua. Che se ritrovassi il coraggio di guardarti negli occhi per perdermi, perdermi, perdermi, per sentirci noi.

Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Siamo nel 1980. I Queen sono già una delle band più importanti del pianeta, reduci da una lunga serie di successi che li hanno consacrati come i giganti del rock. Ma all'interno del gruppo c'è un musicista che spesso lavora lontano dai riflettori, è il bassista Joe Deacon. È lui a presentare un'idea diversa del solito, un brano costruito attorno ad una linea di basso ipnotica, essenziale e irresistibilmente funk. Deacon aveva ascoltato a lungo la musica dance americana e in particolare era rimasto affascinato dal groove degli Chic, una delle band simbolo della disco music di quegli anni, e soprattutto dal basso ipnotico e percussivo di Bernard Edwards. Da quell'ispirazione nasce una delle linee di basso più iconiche della storia.

Il risultato è un pezzo che si discosta nettamente dal rock spettacolare e teatrale a cui il pubblico dei Queen era abituato. Niente grandi orchestrazioni vocali o chitarre in primo piano, il protagonista è il ritmo. Ed è proprio questo a creare dubbi, anche se in quel periodo altre band sperimentavano altre galassie oltre al genere rock che le aveva sempre distinte. La disco impazzava ovunque e anche per un gruppo rock provarci non era poi un grande peccato. Lo avevano già fatto i Kiss, gli Who, gli Stones e altri, quindi anche per i Queen fu un mettersi alla prova. E che prova! Quando arriva il momento di scegliere il nuovo singolo, molti all'interno della band e del management non sono convinti. Pensano che il pubblico dei Queen possa non apprezzare una canzone così distante dal loro stile tradizionale. Per loro è semplicemente un brano dell'album, non certo un pezzo destinato a trainare le vendite, ma il destino ha in serbo un incontro destinato a cambiare tutto. Durante un concerto a Los Angeles, tra gli spettatori c'è un giovane artista che sta rivoluzionando la musica pop, si chiama Michael Jackson. Dopo lo show riesce a incontrare Freddie Mercury e gli altri membri della band. Tra i vari complimenti, Jackson insiste soprattutto su una canzone, Another One Bites the Dust. Dice loro: se non pubblicate quel brano come singolo, siete pazzi. Per lui non ci sono dubbi, quella canzone ha qualcosa di speciale. Il consiglio colpisce quindi profondamente il gruppo e alla fine si deciderà di fidarsi di quell'intuizione e scelgono di pubblicare il brano. La risposta del pubblico è immediata. Prima ancora di conquistare le radio rock, il pezzo esplode nelle discoteche e nei club di New York. DJ, ballerini che trasformano in fenomeno la nightlife americana è uno dei primi esempi perfetti di crossover tra il mondo rock e quella musica dance che tanto va di moda in quel momento, dimostrando che una grande canzone può abbattere qualsiasi barriera di genere. Da lì in poi sarà una scalata irresistibile. Another One Bites the Dust raggiunge la vetta delle classifiche statunitensi, venderà la bellezza di 22 milioni di copie e diventerà il singolo di maggior successo commerciale dei Queen negli States, contribuendo in modo decisivo alla loro popolarità oltreoceano.

0: La sua linea di basso continua ancora oggi a essere riconosciuta dopo poche note, imitata, campionata e celebrata come una delle più influenti della storia della musica moderna. Ne rimane una forte traccia, anche se un po' rimaneggiata, nella musica rap con una versione degli Sugar Hill Gang.
1: I said a hip hop, the hip to the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.
0: E questa vicenda lascia anche una riflessione. A volte gli artisti stessi non riescono a vedere il potenziale delle proprie canzoni. Serve uno sguardo esterno, una intuizione o magari il consiglio di un collega capace di riconoscere un capolavoro prima degli altri. Se quel giorno Michael Jackson non avesse espresso la sua opinione, forse una delle canzoni più celebri dei Queen sarebbe rimasta soltanto una traccia di un album buttata in un cassetto. Invece diventò una leggenda, dimostrando che le hit più grandi spesso nascono nei modi più inaspettati e che qualche volta basta credere in una semplice linea di basso per scrivere la storia della musica.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

all'amore, per poi scoprire che arrossisce come

Ricordi il nastro rosso con cui legavi i tuoi capelli, quei campetti sempre pieni, adesso son vuoti parchetti. O quando il sacrestano invano ti chiese la mano.

Quando muori sei felice e la tua anima continua a vivere. Non ho paura di morire. Mi piace l'idea della pace eterna dopo la morte. When you hear the song. Kurt Cobain.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. 3 golpes sin interrupción.
3: High rotation. 3 hits without interruption.
4: Jeringai, nenge ojera kakito konayo. Bolingwana yo lokola suki, nazokata.

I Clash sono stati la miglior rock band della storia. Hanno scritto il libro per le regole degli U2. Bonovox.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: dietro le storie della musica.
1: Oggi esploriamo il mondo del gruppo Brit Folk Rock Mumford & Sons e la loro storia, i retroscena e le chicche che forse non sapevate. Preparatevi quindi ad un viaggio sonoro fatto di banjo, cori, stomp clap e testi che intrecciano fede, dubbio e radici acustiche.
2: Yourself, my man, you'll never be what is in your heart.
1: La storia dei Mumford & Sons comincia a Londra nel 2007. I membri Marcus Mumford alla voce, alla chitarra e alla batteria, Ben Lovett alle tastiere e alla voce, Ted Duane al basso, al contrabbasso, alla voce e fino al 2021 Winston Marshall che suonava banjo e chitarra venivano da background musicali molto differenti, quali il jazz, il punk e l'indie rock. Il nome Mumford & Sons dà l'impressione di una bottega di famiglia o comunque di un'attività artigianale tradizionale, ma in realtà non ci sono figli di Mumford nel gruppo, è solo un gioco di stile. All'inizio il suono era fortemente acustico, banjo, contrabbasso, chitarre acustiche, armonie vocali e quell'energia folk revival che catturava anche chi normalmente ascoltava tutt'altro, me compreso. Il titolo del loro album di debutto, Sing No More, del 2009, prende ispirazione da un'opera di Shakespeare, Much I Do About Nothing. Con il tempo però la band ha cambiato registro, a partire ad esempio con l'album Wild Mind del 2015, dove hanno introdotto anche le chitarre elettriche e una direzione più rock, allontanando

retroscena divertente raccontato da Bean Lovett e Winston Marshall narra che durante un tour negli Stati Uniti si siano messi a girare una camera d'albergo come al contrario, rovesciando mobili un po' ovunque, un po' come si faceva negli anni 70 in quelle band alcune note per aver appunto demolito intere stanze di hotel come Beatles o U o altri. Non tanto per ubriachezza, ma un momento di sfogo dal continuo vivere in viaggio. Poi nel 2021 Winston Marshall lascia la band dopo una controversia legata ad una dichiarazione pubblica, la quale era in relazione ad un tweet in cui elogiava un libro di Andy Ngo, critico nei confronti dell'Antifa, un movimento politico di sinistra antifascista. Ciò causò ovviamente una reazione negativa tra i fan e più tardi, nello stesso anno, Marshall lasciò i Mumford & Sons. In un post su un blog che annunciava il suo addio scrisse: spero che, prendendo le distanze da loro, potrò esprimere la mia opinione senza che ne subiscano le conseguenze. Recentemente la band è tornata con un nuovo album dal titolo Rushmore, pubblicato proprio nell'anno 2025, dopo una pausa significativa, registrato tra Nashville negli Stati Uniti e il Regno Unito come segno di ritorno alle radici. Io, la prima volta che ho ascoltato la loro musica, sono davvero rimasto folgorato. Non ascolto molto folk rock, ma nei Mumford & Sons c'è qualcosa che mi ha toccato l'anima.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica.

0: classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Chu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Stazioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
1: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.
2: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
3: Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. All the best.
4: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

0: Et c'est la deuxième heure de Metropolis qui démarre sur Énergie, toujours avec Richard Chu, ton DJ préféré pour toi qui t'y connais. C'était aussi il DJ anche tu, la classico appuntamento che vede voi ascoltatori protagonisti per un momento, perché siete voi a scegliere la nostra canzone, quella che in questo momento per esempio ha caratterizzato le note musicali della tua radio del cuore. Shakira, Whenever Wherever, da parte di Paolo. E a proposito, ci chiedeva anche informazioni su questa bella fanciulla colombiana. Beh, possiamo anche dirti che sono stati comunicati i primi nomi degli artisti che compongono il cartellone del prossimo Party in the Park, l'annuale concertone che si svolge come sempre nel grande parco londinese di Hyde Park, appunto. Questa edizione vedrà quindi sul palco la bionda Shakira, ci sarà Enrique Iglesias, Blue Shaggy, poi Sophie Ellis Baxter e poi tanti altri. Probabilmente altri nomi appunto si aggiungeranno a questi artisti. Il tutto succede il 7 di luglio, sarà anche trasmesso dalle radio inglesi e dalla rete televisiva Channel 5. L'edizione dello scorso anno fece finire nelle casse dell'ente, pensate, 1 milione di sterline. Tra poco invece vi parlerò di qualcosa che potrebbe servirvi come arma e difesa personale, più che altro. Sapete quando qualcuno, soprattutto i rappresentanti che tutti quanti odiano, poverini, loro fanno il loro lavoro, però bisogna anche capirli, ma se ci dovesse essere tra di loro qualcuno di molto antipatico che vi dice mi dai 5 minuti del tuo tempo, perché hanno, vogliono e cercano la scusa per appunto offrirti qualcosa, rappresentarti un qualcosa, bene, io vi dirò come rispondere, anche perché è stato fatto uno studio, ora si può valutare praticamente il proprio tempo.
1: Estate Radio Energy.
2: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shu.
3: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.
4: Su Music for People, solo le più belle.
5: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: per poterlo ricolmare.
1: Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Woodstock ha cambiato anche noi organizzatori. Siamo diventati una comunità unita da un credo sociale, un orgoglio incredibile e uno smisurato amore per la musica. Michael Lang.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: È il 1970, siamo in Arizona. È una calda giornata di giugno quando su un aereo che svolge voli interni negli Stati Uniti incredibilmente salgono a bordo due pezzi da 90 della musica rock. Robert Plant, voce e frontman del gruppo più in auge in quel momento in America, i Led Zeppelin, prende e si siede al suo posto, ma vicino a lui è già seduto Gene Morrison, voce e frontman dei Doors. Si rivolgono uno sguardo, si riconoscono probabilmente, ma essendo due eccentrici e molto stronzi, nessuno parla. Robert inizia a leggere un libro, mentre Jim pare stia prendendo appunti, forse per una nuova poesia da trasformare in testo per una nuova canzone. Beh, questa situazione durerà per un bel po' durante quel volo, fino a quando Jim Morrison romperà il ghiaccio. A questo punto, rivolgendosi a Plant, quasi non fosse consapevole di chi fosse, chiede: «Tu che fai nella vita?» E a questo punto Robert Plant sta al gioco e risponde: «Boh, niente di che, sono un cantante». Jim Morrison allora incalza: «E che genere di musica fai?» Robert Plant a questo punto risponde: «Boh, niente di che, un rock che deriva dal blues». A questo punto però Plant incalza e dice: «Sai, la mia band si chiama Led Zeppelin, mai sentita?» risponde provocatoriamente Morrison. A che Plant domanda: «Senti un po', ma tu invece cosa fai nella vita?» A questo punto Jim Morrison risponde: «Ma sono un poeta». A questo punto, inconsapevolmente, fornisce però un assist a Plant, il quale, con una risata sarcastica, risponde: «Pensa, lo ero anch'io un tempo. Poi però ho avuto successo».

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
3: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
4: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: contribuire alla sindrome d'apnea del sonno, che comporta brevi pause nella respirazione durante il sonno. Pertanto, bere birra prima di andare a letto potrebbe non essere una buona idea per garantire un sonno di qualità.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Sulle altre radio difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People invece le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
7: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione.
8: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
13: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Pillola di guida internazionale. In Germania e Austria, appena si forma una coda in autostrada, è obbligatorio creare la Rettungsgasse, la corsia di soccorso al centro. Non aspettare le sirene, spostati subito. Radio Music for People, la musica che ti guida.

di domani, tra 100 anni non ci ricorderemo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Botte e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre, pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
2: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover, che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour.
3: Sai

0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.

0: Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato, circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmogo durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma accumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
2: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
3: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
4: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Yonienda. Fernand Massala.

0: Il montagnard. Il diario di bordo su Radio Music for People.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
2: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
1: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
0: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
1: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso.
3: We will fill your world.

La moda punk è stata da subito qualcosa di iconografico. Macchie, strappi, spilli da balia, zip, acconciature, slogan, tutti simboli di ribellione. Vivienne Westwood. Yeah.

0: Tutti questi specchi concentrano il calore del sole su questa torre, nel sud della Spagna, trasformando l'acqua in vapore e, in un impianto funzionante, azionando una turbina elettrica. L'energia solare concentrata ha il potenziale per portare energia in aree remote del mondo. Ma gli impianti CSP hanno un difetto fatale, sono estremamente assetati. Questo tipo di energia solare si adatta perfettamente ai deserti con la loro forte luce solare, ma la sabbia e la polvere del deserto fanno sì che tutti questi specchi debbano essere puliti regolarmente usando acqua preziosa. Qui alla piattaforma solare di Almeria, che appartiene al CIEMAT, gli scienziati lavorano a esperimenti di risparmio idrico, tra cui barriere che impediscono alla polvere di raggiungere gli specchi.
1: La barriera che funziona meglio finora è quella con una geometria piatta. Rispetto a quella curva otteniamo risultati leggermente migliori e se la confrontiamo con la barriera naturale i risultati sono spettacolari. Con la barriera artificiale possiamo bloccare fino al 50% delle particelle e impediamo loro di entrare nel campo solare.
0: Per pulire i giganteschi specchi serve molto liquido. I ricercatori stanno testando un sistema di pulizia ad ultrasuoni che utilizza meno acqua. Lo studio fa parte di un progetto dell'Unione Europea.
1: Stiamo utilizzando un sistema manuale per eseguire gli esperimenti per un anno, durante il quale otterremo risultati sul consumo di acqua, il consumo di elettricità. Il prossimo passo sarà quello di applicare il dispositivo a un impianto solare funzionante, utilizzando un sistema automatizzato.
0: Rivestimenti speciali per fermare la sporcizia sono in fase di test. Rilievi manuali mostrano quando le superfici devono essere pulite, ma questo sensore fa il lavoro automaticamente. E un prototipo di refrigeratore d'acqua ibrido, con torri di raffreddamento sia bagnate che asciutte, è appena stato installato.

0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Non lo accontentiamo al 100%, però lo salutiamo. Francesco da Floridia, in provincia di Siracusa, che saluta tantissimo la sua amichetta Santina. A voi una canzone francese. Anni 80, forse l'86, se non ricordo male, se non, dovrebbe essere l'86. Bellissima. Elegance, vacances, j'oublie tout. Significa che con le vacanze, con le ferie, dimentico proprio tutto, è vero? Però non dimenticate di ascoltare Rete 8 Network.
2: C'è l'amore.

0: E chi non gli va dietro a questa canzone? Blondie! I grandi successi del Weekend in Classic di Rete 8 Network, l'italiana nel mondo in diretta con Richard Chu. E ça c'est Vive l'Italie, troisième épisode. Non, on dit troisième rendez-vous. Oh merde! C'est pas vrai. È quello che direbbe un papà se avesse un figlio così. C'est pas vrai, il a fait ça. Eh ben oui, il a fait ça. Cioè, che cosa ha fatto? Ma cosa non si inventa pur di non farsi interrogare? Questa è bellissima, anche perché chi di noi, diciamocelo francamente, chi di noi quando era giovane non si è inventato qualcosa pur di non farsi interrogare? Magari si andava lì da insegnante anche per non fare brutta figura con tutti gli studenti, con tutti gli amici. Proprio insegnante, guarda professoressa, io oggi sto proprio male. Ho mal di stomaco, sa. Queste sono le femminucce, oppure semplicemente sa, sono indisposto, non posso. Il maschietto invece, ma sa, ieri sono dovuto andare dal medico. E le frottole più assurde. Ma sentite questa. Allora dice, il profumo del suo deodorante era tanto intenso da far svenire l'insegnante di italiano. Per questo motivo un ragazzo di 13 anni, studente in una scuola di Selargius in Sardegna, è stato sospeso addirittura dalle lezioni per 2 giorni. Tiè, l'hanno fregato stavolta proprio. L'insegnante, da quanto si è appreso, ha incolpato il giovane di essersi spruzzato addosso il deodorante pur conoscendo la propria allergia ai profumi. La sospensione deliberata dal consiglio di classe è stata comunicata ai genitori del ragazzo con una nota scritta sul diario scolastico firmata dalla professoressa di musica. Il preside, nel confermare il provvedimento, ha affermato che il profumo è stato sparso in classe dal giovane che voleva evitare di essere interrogato, poverino. E se non aveva studiato, insomma, un po' di... L'insegnante ha aggiunto, il responsabile della scuola si è quindi sentita male ed è addirittura svenuta per l'intenso profumo. I genitori del ragazzo invece hanno affermato che il deodorante era solo sul corpo del ragazzo, del loro figlio, e non l'aveva sparso di qua e di là, insomma. Che cattivelli questi pro-insegnanti, presidi, sempre parole che fanno molta paura ai ragazzini, ai bambini, tra l'altro. Marina Ray.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa, in questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@mfp.libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: leggende del XX secolo torneranno presto. Su Radio Music for People.
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: Machine Gun Kelly arriva in Italia con il suo nuovo tour mondiale. L'artista statunitense si esibirà quindi domenica 15 febbraio 2026 all'Unipol Arena di Bologna, unica data italiana annunciata per Lost Americana Tour, che prende il nome dall'album pubblicato lo scorso 8 agosto 2025. Proprio in occasione dell'uscita del disco si era parlato di un nuovo passaggio in Italia del cantante, perché il pre-order permetteva l'accesso alla prevendita per una futura data del tour europeo a Bologna. E però allora non era ancora specificata. Ecco quindi ora l'annuncio ufficiale: il 15 febbraio 2026 l'ultimo passaggio dell'artista nel nostro paese. L'ultima volta risale al 2022 in occasione del tour a supporto del precedente disco Mainstream Sell Out, che passò da Milano. Lost Americana è un progetto concettuale che racconta, come recita il trailer narrato dalla voce di Bob Dylan, un'esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. Questo album è una lettera da amore a chi è alla ricerca di una risposta. I sognatori, i vagabondi, i ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e una missione per riconquistare l'essenza della libertà americana. Lost Americana è un lavoro quindi apprezzabile, in cui Machine Gun Kelly rifiuta di farsi incasellare in un solo genere. Ma la sensazione è che nel rifiuto delle etichette si sia perso anche un po' di fuoco creativo. Il viaggio è ricco di panorami, ma non tutti però lasciano il segno.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow di

0: Benvenuti a Cocktail Magazine. Mentre noi quassù siamo impegnati a discutere di politica, meteo e scadenze fiscali, sotto i nostri piedi c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine, cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project Air, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Giorno che è lavorato a testo viene quel gioco e rimpiegare che origine.

0: 得到质量。
1: Hi guys, the moon is mine. Get out!

0: parlare di qualcosa di importante oggi, perché è ora di tornare alle nostre radici sulla libera espressione su Facebook e Instagram. Ecco cosa faremo. Per prima cosa, elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah